Dance Electronica, un programma di Silver Drums, Radio Horizontal Golf, la notte di quinta per sexta-feira, às 2 da manhã.